0: così. Di più catene stringi, più forte.
1: Come sei brutto.
0: Ti amo, sei bella. Tanto, tanto bella.
1: Sei cattivo. Dimmi, dimmi che mi ami. Tanto non ti credo. Mi ami, vero?
0: Sì. Sì, principessa. Sei mia. Non ti lascerò mai più. Sei mia per sempre.
1: Dio,
0: Dio.
1: Amore.